0: 김태환의
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

la volta successiva. Tra le notizie del giorno: governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno: Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito: essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno: Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita.

0: Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante, nel finale travolgente.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

si fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo, di ogni cosa nuova si chiedono che cosa sia. E quando trovano la donna spazio che avevano dentro,

costruzioni, ma poi gli scappo, non ti lascio più. Gli uomini, rocce dure contro il vento, si cercano sempre nei pensieri un'altra realtà. Gli uomini dicono tutti le stesse frasi, ma quando si innamorano

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini. Un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica. Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Passione Giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini. Un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica. Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia, tu sarai la mia compagna Maria, una speranza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedicchi.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici. The best music in the
0: city, yeah. Radio Delta. Dimensione radio, dimensione Delta. La dimensione giovane.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno nell'ombra sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larmon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

Yo que pasa tornera, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia.

dividere a metà questa notte fino all'alba.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
4: Ma lei chi è?
5: Supermarket.
4: Sbagliato numero.
5: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuol venire viene, se no pazienza.
4: Mi scusi?
5: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
4: Ah, ok, va bene, ringrazio.
5: Prego, buona giornata.
4: Arrivederci.

0: noi entriamo.
1: Ed anche la cortesia è il nostro piatto forte. Ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

0: toccherai.
1: Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto, signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ha sbagliato il numero.
0: Ma dov'è?
1: Ah, non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato il numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po'
0: sorda. No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Il libro dei bambini.
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchio.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ah, dei libri per bambini,
0: sì.
1: Mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15?
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo Traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no, quelle cose no.
0: Va
1: no,
0: bene. Grazie, buona serata.
1: Anche lei, buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto, salve signora, scusi. Allora, oggi, sorpresona, abbiamo California Revisited da ascoltare.
1: Non è due accande, si rotto i coglioni via.
0: California Revisited, il titolo già dice molto, è un ritorno idealizzato alla California. Le immagini sono quelle di ricordi, di desiderio di tornare, forse dopo assenza, e cambiamenti. È una traccia che fonde nostalgia e amore per un luogo che ha avuto importanza emotiva. E ha anche una parte un po' più rock rispetto ad altri brani dell'album. L'energia è maggiore, meno soffice, più decisa. Cosa la distingue? Rappresenta bene il tema albumiero del viaggio, del home, del tornare, non solo fisicamente ma mentalmente. Serve a bilanciare, non tutto è riflessivo, c'è anche impulso e movimento.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Allora si va in California, signora, quindi.
0: Cosa?
1: In la California con gli America, questa canzone.
0: Ma guarda, io non ho ordinato niente.
1: No, non stiamo vendendo nulla, però questa nostalgia della California, come dice la canzone.
0: Va bene. Guarda, io ho 90 anni, sono ancora vecchia e non capisco niente.
1: Ma lei mi scusi, in gioventù c'è stata in California?
0: Come no, voglia.
1: Vede allora che c'è stata, quindi.
0: Va bene, ti saluto, ciao.

0: Il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se potesse dirci indicativamente com'è stata oggi la situazione dalle sue parti in zona Fano.
2: Ah, io guarda, sono un anziano, queste cose non mi intendo.
1: Però dico, è stato soleggiato, nuvoloso oggi come giornata.
2: Ah, è qui, lì ha piovuto.
1: Ah, piovuto sulla zona di Fano, sì. Quindi è tutto il giorno, signora?
2: Sì, più o meno ho fatto sempre così.
1: Quindi
2: sì,
1: si oggi saranno anche, immagino, abbassate un po' le temperature.
2: Sì.
1: C'è stato vento anche. Che per caso ha riscontrato un vento
2: poco,
1: forte?
2: Poco, il vento poco.
1: Poco vento con un pioggia abbastanza fastidiosa, ok.
2: Sì,
1: e ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
2: No, niente, il sole non si è visto per niente stamattina.
1: Ah, quindi proprio ha piovuto anche da stanotte.
2: Da stamattina, sì.
1: Da stamattina. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
2: Grazie per tanto lei.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: parla più.
1: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate, la settimana scorsa abbiamo incominciato a farvi conoscere una canzone, una cover di un brano famosissimo di Lucio Battisti, E penso a te. Oggi abbiamo la fortuna di avere telefonicamente con noi l'autore, insomma, chi ha interpretato questa canzone. Lui si chiama Matteo Venturi, che è già collegato, e ve lo presento. Matteo, benvenuto a Supermarket.
2: Ciao Daniele, come stai?
1: Tutto bene Matteo, grazie, un piacere conoscerti, specialmente anche quando così andiamo a scoprire artisti che si cimentano in queste interpretazioni molto complicate, perché stiamo parlando in questo caso di Lucio Battisti, insomma, non è uno di primo pelo, diciamo così. Allora Matteo, tu hai scelto una versione estremamente minimalista di questa canzone, solo voce e chitarra acustica. In un'epoca di grandi produzioni, quanto è stato difficile o liberatorio decidere di togliere tutto il superfluo per lasciare spazio solo all'emozione pura?
2: Ma allora, questa canzone l'ho messa all'interno del mio album Sogno e Verità, il mio secondo album, come omaggio a Lucio Battisti. Mi piaceva proprio l'idea di lasciare andare tutto e tirare fuori l'emozione. E in milioni di modi in cui si poteva arrangiare questa cover di Lucio, ho scelto la più semplice, la più diretta, quella che arriva prima. Chitarra e voce, siamo due chitarre, con il mio chitarrista Lorenzo Durante, che fa un bellissimo assolo alla fine, per rendere omaggio un po' a Lucio. La canzone originale era pianoforte e voce, in bianco e nero nel video. Il video nostro è in bianco e nero con le chitarre acustiche. Abbiamo fatto la nostra interpretazione.
1: Avete
2: a volte
1: mantenuto.
2: Nella vita è più difficile togliere che aggiungere.
1: È vero, questo ti do pienamente ragione. Ascolta Matteo, tu dici che Battisti ti ha ispirato a intraprendere questa carriera. Qual è l'insegnamento più grande che hai rubato dal suo modo di scrivere o cantare, che cerchi di portare ogni giorno nella tua musica?
2: Ma Battisti è sempre stato un esempio di ispirazione per me, e conduco anche su Rete7, canale di Bologna, trasmissione di Incanta Autore, dove raccontiamo la vita degli artisti famosi. Battisti è stato il primo. Mi ha ispirato sempre il discorso che diceva davanti alle folle, che un cantautore deve sapere comunicare, deve sapere arrivare al pubblico, e non è importante che abbia questa tecnica vocale eccelsa o che dia chissà cosa, l'importante è che arrivi diretto al cuore. E Lucio Battisti, con semplicemente tre parole, come anche Vasco Rossi e tantissimi artisti italiani, arriva a dove deve arrivare, anche con un pianoforte voce e una chitarra e voce. Quindi l'arte di saper comunicare oltre il talento tecnico.
1: Esatto, ci ha lasciato un grande repertorio. Sì, magari ecco, la sua scelta di andarsene tra virgolette lontano dagli schermi, insomma, è stato un po' così, non condivisa da tutti, perché ognuno poi, però comunque ha lasciato veramente un patrimonio artistico importantissimo, come tanti altri, citando anche
2: Battisti. Secondo me è l'unico che, quando lo suono nei locali, lo cantano persone di 17 anni e persone di 80,
1: esatto,
2: anni, un po' come Vasco, quindi
1: esatto,
2: è
1: esatto.
2: Eterno, e le sue canzoni sono eterne oggi e anche domani per sempre, a differenza di tanti altri.
1: Ha preso tante generazioni. Allora Matteo, appunto, visto che ci hai detto poco fa che questo è un estratto di un tuo album, prima di rilanciare questo omaggio a Lucio Battisti E penso a te, ridacci dei contatti social, appunto, e anche dove poter ascoltare altre tue produzioni.
2: Assolutamente, io mi chiamo Matteo Venturi, basta cercare su Google, esce tutto il necessario, e Matteo Venturi Official su Instagram. A breve farò un concerto nel teatro di Lucio Dalla, al Teatro del Navire di Bologna, dove farò canzoni del primo, secondo album e del terzo album inedito che uscirà alla fine dell'anno, e canzoni di Battisti, Dalla, Carbone, tutti i cantautori che ci hanno ispirato.
1: A questo punto Matteo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e lancio E penso a te. Grazie per essere stato a Supermarket.
2: Grazie a te Daniele.

0: lui è Matteo Venturi con questa splendida cover di Battisti e Penso a te.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo se la chiamo oggi. Per la moto 3 Beatrice, la settimana scorsa per la consegna.
0: No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, la prossima settimana c'è la consegna, lo scarico della moto 3 Beatrice, siccome c'è
0: molto. Ha sbagliato numero, io è una casa privata, non c'ho moto, né consegno moto.
1: No, però, scusi un attimo, non è via 11?
0: Sì.
1: Noi lì devono portarlo lì, per quello che campagna, no? Adesso la zona non la conosciamo noi.
0: Ma chi ha ordinato la moto?
1: No, è la 3 Beatrice per il grano, da campagna, lavoro da agricoltura.
0: Ma guardi che no, qui non deve consegnare niente a nessuno, e siamo dentro il paese, dentro il pieno centro.
1: E chi l'ha ordinata, scusi?
0: Che ne so, che nome c'ha, scusi lei?
1: No, noi abbiamo solo lo scarico, la bolla dopo di consegna ce l'ha, perché tra l'altro è solo da scaricare, non è che sia un mezzo da lavoro, non è da pagare
0: nulla.
1: No,
0: guardi, no, qui di campagna non c'è niente, io con la mia Mititrebbia non ci faccio niente, quindi mi sa che è proprio sbagliato.
1: Ma c'è qualche azienda agricola lì attorno che abbiamo fatto confusione con una volta il civico?
0: Non lo so, no, qui ti dico, è dentro il paese.
1: Occupa due corsie, cioè enorme, ci vuole spazio anche
0: non
1: vorrei che magari, intanto che non risolvano il problema, che non vadano a scaricarla lì davanti casa, per quello.
0: No, qui davanti è impossibile, cioè c'è una strada comunale.
1: Bloccano tutto se vengono lì, quello è il problema.
0: Ma non ho ordinato niente io, ma l'ho capito?
1: No, ho capito che non ha ordinato lei, però sto cercando io di trovare il sistema per evitare lo scarico, perché adesso oggi siamo nel fine settimana. Se questi sono già in viaggio, devo riuscire in qualche modo a contattare l'autista.
0: Risolva il problema lei, perché a me, io non ho ordinato niente. Ma a che paese cercava, scusa?
1: Noi abbiamo Ostra, proprio cos'è, Ancona, perché io non sono di lì, chiedo scusa, non conosco la zona.
0: Sì, però io qui non ho ordinato nessuna mietibatte, nessuna mietitrebbia, nessuno scavatore.
1: Non fate il grano voi, non sono campi da coltivazione lì attorno.
0: No.
1: Non speriamo che non lo scarichino lì la prossima settimana, dopo il massimo lo
0: troviamo. Ma tanto non ci riuscirebbero neanche a scaricarlo.
1: Ah, non passa addirittura il mezzo, perché vengono con un bilico.
0: No, qui non ci passa proprio. Io sono dentro le mura, dentro il centro storico.
1: Quindi proprio lì non c'è tutto tranne campagna, mi viene da pensare.
0: Esatto.
1: È un problema adesso. Che facciamo? Non so neanche io come fare, dico la verità.
0: Io meno. Quindi.
1: Lei è sicura comunque che non abbia fatto qualcuno del suo, qualche suo parente che lavora la terra? No, perché strano anche sta cosa. Perché
0: io non ho parenti che lavorano la terra, cioè perlomeno che io conosca, no.
1: Vabbè, vediamo di risolverla noi, grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Ed eccoci giunti alla fine anche di questa puntata, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima, purtroppo le cose belle finiscono. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta.
3: Dimensione radio. Dimensione

0: Giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: The best music in the city, yeah.
3: Radio Delta.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in
2: the city, yeah. Radio Delta.
3: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata. Non vi facciamo mancare la Circolo e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
3: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche come sempre tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è incredibile ma vero un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70 che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
6: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre 80 anni.
3: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora sompetta sui palchi Mick Jagger e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
6: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
3: Rolling Stone,
6: Foreign Tanks.

0: questo. E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti insomma che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo vedremo che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: Che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole, il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è una ricerca di... diciamo qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore, e quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule
1: Naufraghi.

0: adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di una sua prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho ottenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stata un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. E sì, allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa, qui cercavo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Hand Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'handpan di Davide Friello.
2: Io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso

0: un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere, il genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compiti di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora, quando io cantavo, la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che, nonostante, insomma, sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, che faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo: i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto come un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessolago, uno dei Plates, uno certamente di Peppino.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Una sera di gennaio

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky: attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Tra le notizie del giorno. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Cambiamo argomento. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Tra le notizie del giorno. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Cambiamo argomento. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Tra le notizie del giorno. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

parlarti non è facile e vederti mi fa stare male. Toccarti una libidine sarebbe un sogno. Vorrei sfiorarti, vorrei proteggerti da chi ti fa del male. E vorrei suonare

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Zelensky: attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Tra le notizie del giorno. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Cambiamo argomento. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Tra le notizie del giorno. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Cambiamo argomento. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Tra le notizie del giorno. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi, poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Radio

E siamo giunti alla seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto caloroso da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi compagnia in questa calda estate 2026. Aia!

Parte con Alice Ellison, Narciso Depresso, il suo nuovissimo singolo. Un viaggio emotivo e viscerale che attraversa il contrasto tra la cecità del passato e la consapevolezza dolorosa del presente. È il ritratto di un legame tormentato, di una storia che consuma e trasforma ma che viene rivendicata con una lucidità fiera, quasi necessaria.

E torna Freaky Bea con Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa. Senza scuse, senza filtri, svelo la mia parte più recondita, pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto, l'amore.

Ritornano i Rammstein Live con Mi vuoi bene o no dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricetta artistica del duo pugliese. Tra l'elettronica del respiro retro, suggestioni dance e una scrittura che resta ancorata alla canzone d'autore contemporanea, il singolo alterna leggerezza e inquietudine. Dentro convivono felicità esibita, desideri irrisolti, ironia e fragilità emotiva. La produzione, curata da Maurizio Loffredo, spinge il brano verso una dimensione più istintiva e internazionale senza perdere la sensibilità narrativa che caratterizza da sempre i Rammstein Live.

Travis Garden, Coconut Hair, un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, nasce dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento.

Amarsi di Simona Gentile nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Ad un certo punto la canzone cambia, arriva quel momento in cui dici basta e scegli di stare dalla tua parte, trasformi la voce che ti butta giù in un mantra che ti tiene su.

Sick di Joe Gallen Psycho, l'artista racconta di aver affrontato questo progetto con l'intenzione precisa di mettersi alla prova, spingendosi oltre i confini della propria comfort zone e adottando un approccio più leggero e spontaneo. Alla base del lavoro, infatti, c'è soprattutto il desiderio di divertirsi e di lasciarsi sorprendere dal processo creativo.

Marcello Romeo con il nuovissimo singolo Ritornerai, uscito il 24 aprile del 2026, celebre cover di Bruno Lauzi in una versione del cantautore bolognese che omaggia 20 anni dalla sua scomparsa, un autore e interprete di brani indimenticabili.

Solo lavoro, il brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte, una traccia dal tono leggero e trascinante che sotto una veste ironica nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea. Attraverso immagini dirette e riferimenti culturali che oscillano tra cronaca, pop e quotidianità, il pezzo mette in scena un paese sospeso tra contraddizioni.

Se c'è un brano capace di accendere istantaneamente il sorriso e far battere il tempo con il piede, è proprio Doobie Doo dei Freshly Ground. Uscito originariamente nel 2004 dall'album Nonvula, questo pezzo è una vera e propria esplosione di energia afropop firmata da una delle band più iconiche del Sudafrica. La forza straordinaria di questo gruppo sta nella sua anima multiculturale, una fusione irresistibile di ritmi tradizionali, africani, folk, pop e influenze jazz, guidata dalla voce inconfondibile e carismatica di Zolani Mahola.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

Woman. Nota vocale di Nia, brano che racconta una storia di lavoro che finisce male, ma lo fa con una voce molto personale e carica di emozione. La protagonista è una persona che si è dedicata completamente al proprio lavoro senza risparmiarsi. Non era solo un impiego, ci aveva messo il cuore, il tempo, la presenza costante, e proprio per questo il finale risulta così straniante. Viene licenziata tramite una nota vocale, un gesto che nella sua brevità e freddezza dice molto sul rispetto che le viene accordato.

Tra le ombre e le cose di Riccardo Netri, il brano racconta un percorso interiore fatto di ricordi, paure e piccoli momenti di luce, ambientato tra ombre emotive e frammenti di vita quotidiana. Il protagonista affronta il tempo che passa, sciogliendo nodi del passato e cercando senso nelle relazioni.

Torniamo a metà degli anni 90, nel pieno dell'epoca d'oro del Britpop, con uno dei singoli più iconici ed energici firmati dai Blur, Shameless Man. Estratto dal leggendario album Great Escape del 1995, questo brano è una gemma di pop chitarristico travolgente, caratterizzata dal riff inconfondibile di Graham Coxon e dal ritmo incalzante impostato della rullata iniziale di Dave Ron 3.

E chiudiamo questa seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Quest'estate
18: è un dinosauro quello!
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta. Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
1: Ma lei chi è?
2: Supermarket.
1: Sbagliato numero.
2: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuol venire viene, se no pazienza.
1: Mi scusi?
2: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
1: Ah, ok, va bene, la ringrazio.
2: Prego, buona giornata.
1: Arrivederci.

rientriamo. Ed anche la cortesia è il nostro piatto forte. Ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto. Signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ho sbagliato il numero.
0: Ma dov'è?
1: Non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato il numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po' sorda.
0: No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Il libro dei bambini.
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchio.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ah, dei libri per bambini,
0: sì.
1: Mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15.
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo Traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no, io quelle cose no.
0: Va bene. Grazie, buona serata.
1: Anche lei, buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto, salve signora, scusi. Allora, oggi, sorpresona, abbiamo California Revisited da ascoltare.
1: Non è della Kang, mi si rotto i coglioni via.
0: California Revisited, il titolo già dice molto, è un ritorno idealizzato alla California. Le immagini sono quelle di ricordi, di desiderio di tornare, forse dopo assenza, e cambiamenti. È una traccia che fonde nostalgia e amore per un luogo che ha avuto importanza emotiva. E ha anche una parte un po' più rock rispetto ad altri brani dell'album. L'energia è maggiore, meno soffice, più decisa. Cosa la distingue? Rappresenta bene il tema albumiero del viaggio, del home, del tornare, non solo fisicamente ma mentalmente. Serve a bilanciare, non tutto è riflessivo, c'è anche impulso e movimento.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Allora si va in California, signora, quindi.
0: Cosa?
1: In la California con gli America, questa canzone.
0: Ma guarda, io non ho ordinato niente.
1: No, no, no, non stiamo vendendo nulla, però questa nostalgia della California, come dice la canzone.
0: Va bene. Guarda, io ho 90 anni, sono ancora vecchia e non capisco niente.
1: Ma lei mi scusi, in gioventù c'è stata in California?
0: Come no, voglia.
1: Vede allora che c'è stata, quindi.
0: Va bene, ti saluto, ciao.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se potesse dirci indicativamente com'è stata oggi la situazione dalle sue parti in zona Fano.
2: Ah, io guarda, sono un anziano, queste cose non mi intendo.
1: Però dico, è stato soleggiato, nuvoloso oggi come giornata.
2: Ah, è qui, ha piovuto.
1: Ah, ha piovuto sulla zona di Fano, sì. Quindi è tutto il giorno, signora?
2: Sì, sì, o più o meno ha fatto sempre così.
1: Quindi
2: sì,
1: si
2: oggi
1: saranno anche, immagino, abbassate un po' le temperature.
2: Sì, sì.
1: C'è stato vento anche, per caso ho riscontrato un vento forte?
2: Poco, il vento poco.
1: Poco vento con un pioggia abbastanza fastidiosa, ok.
2: Sì,
1: e ci ha notato anche a che ora è sorto il sole stamattina?
2: No, niente, il sole non si è visto per niente stamattina.
1: Ah, quindi proprio ha piovuto anche da stanotte. In
2: da stamattina, sì.
1: Da stamattina, va bene, la ringrazio, buon proseguimento.
2: Grazie per tanto lei.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Cari amici di Supermarket Show, se ricordate la settimana scorsa abbiamo incominciato a farvi conoscere una canzone, una cover di un brano famosissimo di Lucio Battisti, E penso a te. Oggi abbiamo la fortuna di avere telefonicamente con noi l'autore, insomma, che ha interpretato questa canzone. Lui si chiama Matteo Venturi, che è già collegato, e ve lo presento. Matteo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Tutto bene Matteo, grazie, un piacere conoscerti, specialmente anche quando così andiamo a scoprire artisti che si cimentano in queste interpretazioni molto complicate, perché stiamo parlando in questo caso di Lucio Battisti, insomma, non è uno di primo pelo, diciamo così. Allora Matteo, tu hai scelto una versione estremamente minimalista di questa canzone, solo voce e chitarra acustica. In un'epoca di grandi produzioni, quanto è stato difficile o liberatorio decidere di togliere tutto il superfluo per lasciare spazio solo all'emozione pura?
1: Ma allora, questa canzone l'ho messa all'interno del mio album Sogno e Verità, il mio secondo album, come omaggio a Lucio Battisti. Mi piaceva proprio l'idea di lasciare andare tutto e tirare fuori l'emozione, e in milioni di modi in cui si poteva arrangiare questa cover di Lucio ho scelto la più semplice, la più diretta, quella che arriva prima. Chitarra e voce, siamo due chitarre, con il mio chitarrista Lorenzo Durante, che fa un bellissimo assolo alla fine, per rendere omaggio un po' a Lucio. La canzone originale era pianoforte e voce, in bianco e nero nel video. Il video nostro è in bianco e nero con le chitarre acustiche. Abbiamo fatto la nostra interpretazione.
0: Avete
1: a volte
0: mantenuto.
1: Nella vita è più difficile togliere che aggiungere.
0: È vero, questo ti do pienamente ragione. Ascolta Matteo, tu dici che Battisti ti ha ispirato a intraprendere questa carriera. Qual è l'insegnamento più grande che hai rubato dal suo modo di scrivere o cantare, che cerchi di portare ogni giorno nella tua musica?
1: Ma Battisti è sempre stato un esempio di ispirazione per me, e conduco anche su Rete 7, canale di Bologna, trasmissione di Incanta Autore, dove raccontiamo la vita degli artisti famosi. Battisti è stato il primo. Mi ha ispirato sempre il discorso che diceva davanti alle folle, che un cantante, un cantautore deve sapere comunicare, deve sapere arrivare al pubblico, e non è importante che abbia questa tecnica vocale eccelsa o che dia chissà cosa, l'importante è che arrivi diretto al cuore. E Lucio Battisti, con semplicemente tre parole, come anche Vasco Rossi e tantissimi artisti italiani, arriva a dove deve arrivare, anche con un pianoforte voce e una chitarra voce. Quindi l'arte di saper comunicare oltre il talento tecnico.
0: Esatto, ci ha lasciato un grande repertorio. Sì, magari ecco, la sua scelta di andarsene tra virgolette lontano dagli schermi, insomma, è stata un po' così, non condivisa da tutti, perché ognuno poi, però comunque ha lasciato veramente un patrimonio artistico importantissimo, come tanti altri, citando anche
1: Battisti. Secondo me è l'unico che, quando lo suono nei locali, lo cantano persone di 17 anni e persone di 80,
0: esatto,
1: anni, un po' come Vasco, quindi
0: esatto,
1: è
0: esatto.
1: Eterno, e le sue canzoni sono eterne oggi e anche domani per sempre, di tanti altri.
0: Ha preso tante generazioni. Allora Matteo, appunto, visto che ci hai detto poco fa che questo è un estratto di un tuo album, prima di rilanciare questo omaggio a Lucio Battisti E penso a te, ridacci dei contatti social, appunto, anche dove poter ascoltare altre tue produzioni.
1: Assolutamente, io mi chiamo Matteo Venturi, basta cercare su Google, esce tutto il necessario, e Matteo Venturi Official su Instagram. A breve farò un concerto nel teatro di Lucio Dalla, al Teatro del Navire di Bologna, dove farò canzoni del primo, secondo album e del terzo album inedito che uscirà a fine dell'anno, e canzoni di Battisti, Dalla, Carboni, tutti i cantautori che ci hanno ispirato.
0: A questo punto Matteo, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e lancio E penso a te. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te Daniele.

0: E lui è Matteo Venturi con questa splendida cover di Battisti e Penso a te.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo se la chiamo oggi. Per la moto 3 Beatrice, la settimana scorsa per la consegna.
0: No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, la prossima settimana c'è la consegna, lo scarico della moto 3 Beatrice. Siccome c'è
0: molto. Ha sbagliato numero, io è una casa privata, non c'ho moto, né consegno moto.
1: No, però, scusi un attimo, non è via 11?
0: Sì.
1: Noi lì devono portarlo lì, per quello che. Campagna, no? Adesso la zona non la conosciamo noi.
0: Ma chi ha ordinato la moto?
1: No, è la 3 Beatrice per il grano, da campagna, lavoro da agricoltura.
0: Ma guardi che no, qui non deve consegnare niente a nessuno, e siamo dentro il paese, dentro il pieno centro.
1: E chi l'ha ordinata, scusi?
0: Che ne so, no. Che nome c'ha, scusi lei?
1: No, noi abbiamo solo lo scarico, la bolla dopo di consegna ce l'ha, perché tra l'altro è solo da scaricare, non è che sia un mezzo da lavoro, non è da pagare nulla.
0: No, guardi, no, qui di campagna non c'è niente, io con la mia Trebbia non ci faccio niente, quindi mi sa che è proprio sbagliato.
1: Ma c'è qualche azienda agricola lì attorno che abbiamo fatto confusione con una volta il civico?
0: Non lo so, no, qui ti dico anche è dentro il paese.
1: Occupa due corsie, cioè enorme, ci vuole spazio anche
0: no,
1: per...
0: Non
1: vorrei che magari, intanto che non risolvano il problema, che non vadano a scaricarla lì davanti casa, per quello.
0: No, qui davanti è impossibile, cioè c'è una strada...
1: Bloccano tutto se vengono lì, quello è il problema.
0: Ma non ho ordinato niente io, ma l'ho capito?
1: No, ho capito che non ha ordinato lei, però sto cercando io di trovare il sistema per evitare lo scarico, perché adesso oggi siamo nel fine settimana. Se questi sono già in viaggio, devo riuscire in qualche modo a contattare l'autista.
0: Risolva il problema lei, perché a me io non ho ordinato niente. Ma a che paese cercava, scusa?
1: Noi abbiamo Ostra, proprio cos'è Ancona, perché io non sono di lì, chiedo scusa, non conosco la zona.
0: Sì, però io qui non ho ordinato nessuna mietibatte, nessuna mietitrebbia, nessuno scavatore.
1: Non fate il grano voi, non sono campi da coltivazione lì attorno.
0: No.
1: Non speriamo che non lo scarichino lì la prossima settimana, dopo il massimo lo
0: troveremo. Ma tanto non ci riuscirebbero neanche a scaricarlo.
1: Non passa addirittura il mezzo, perché vengono con l'umbilico.
0: No, qui non ci passa proprio. Io sono dentro le mura, dentro il centro storico.
1: Quindi proprio lì non c'è tutto tranne campagna, mi viene da pensare.
0: Esatto.
1: È un problema adesso. Che facciamo? Non so neanche io come fare, dico la verità.
0: Io meno. Quindi.
1: Lei è sicura comunque che non abbia fatto qualcuno del suo. Qualche suo parente che lavora la terra? No, perché strano anche sta cosa. Perché.
0: Io non ho parenti che lavorano la terra, cioè perlomeno che io conosca, no.
1: Vabbè, vediamo di risolverla noi, grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Ed eccoci giunti alla fine anche di questa puntata, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima, purtroppo le cose belle finiscono. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarle, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà a noi.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'AIA Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky, attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Amorim lancia il Milan col Venezia, servirà umiltà, Leao? Non ci sarà. Ruben Amorim si prepara alla sua prima partita a San Siro sulla panchina del Milan. Domani alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Venezia in una sfida che il tecnico portoghese presenta come un altro passaggio importante nel percorso di crescita della squadra, tra ambizioni, gestione della rosa e mercato ancora aperto. Tra le notizie del giorno. Morto all'Aia Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato per genocidio e crimini di guerra, è morto all'età di 85 anni. Mladic ha avuto diversi ictus nel corso degli ultimi anni. Cambiamo argomento. Von der Leyen bilancio Unione Europea sarà braccio finanziario della nostra indipendenza. Il prossimo bilancio sarà il braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450 miliardi provenienti dal Fondo Europeo per la Competitività e dal programma Horizon Europe, sosterremo l'intera filiera, dalla ricerca all'innovazione, dal laboratorio all'impresa, dal primo prototipo alla produzione industriale. Tra le notizie del giorno. Zelensky attacco russo su più regioni, servono nuovi aiuti per difesa. I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson. Nella regione di Kharkiv hanno colpito edifici residenziali. Cambiamo argomento. Auto clonate per il mercato nero in Tunisia, sequestri a Palermo. La polizia di frontiera marittima ha sequestrato a Palermo autovetture di lusso dal valore superiore ai 150.000 euro, tra cui una BMW XM50 e una Toyota Lexus, destinate al mercato nero del Nord Africa. I veicoli, con telai contraffatti e documenti clonati, stavano per essere imbarcati verso Tunisi. Tra le notizie del giorno. Pizzo a imprenditori, catturato latitante del clan camorristico Amato Pagano. Finisce la fuga di un presunto affiliato al clan camorristico Amato Pagano, sfuggito alla cattura lo scorso 22 giugno. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, insieme ai carabinieri della compagnia di Casoria, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Cambiamo argomento. Regionali, la russa Schifani bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.